0: RJR, RJR.
1: Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. Sire. S